dicevo che sei abbiata. Stove, pastria la caiannea, ci fa pistare, nucca coglia crista. Nietta, colma sotte sottit, potas la gamo meo, cot loca rasbirraio, a rasbero, rasbero, col gelata da petri da rodit.

sei scorace, stoppa di te, lo so gradire, so sparmi. Stop nia da duscia ne fele senza etro, stop sani se che mi sani sporcina, stop vola ne fele te ne scorcina, stop ai. Il miet, pastoi, pastoi, suischi. Nie pravdal,